0: go to an ATM video. ATM network only. Imuji meeting in family no water jack. Oingi lea tibios and tus it tell me family not in unity. And I proven to be lea tibios and own dia tibios and we last time I proven to be grogi lea tibios and Yanni Mureni. I got TV. Anthony Limbo Turoro. Bye bye, Za Garibusana.
1: Neto, we did in a young game, it didn't have a 12 star. We won't go among you, we give you hot top or your talent. I can go on game, I will come up one and for you. For your car over in a legend, I'm not the young way my Bible, come at the top, God, family, you can go on a pellet and the other tea and get family to go for you. Μετά ο Ράβι Λαβαϊό Κουτί ήταν εκεί με τα άρεσε να ράει του. Ήταν πρόφορο την γουνίνα του. Ήταν ο Ράβι Λαβαϊό Κουτί ήταν εκεί με τα άρεσε να ράει του. Ήταν εκεί με βάμιλε να γίνει κονέντα, δεν ξέρω τι να γίνει βάμιλε. Είναι ένα τάγκο Ράβι Λαβαϊό Κουτί είναι γιατί ο Ράβι Λαβαϊό Κουτί είναι γιατί ο Ράβι Λαβαϊό Κουτί είναι γιατί ο Ράβι Λαβαϊό Κουτί είναι γιατί ο Ράβι Λαβαϊό Κουτί είναι γιατί ο Ράβι Λαβαϊό Κουτί είναι γιατί ο Ράβι Λαβαϊό Κουτί είναι γιατί ο Ράβι Λαβαϊό Κουτί είναι γιατί ο Ράβι Λαβαϊό Κουτί είναι I'm going to go to the family. Koyam korogi kum murenne kujika ne muito. You kujika ne uta. Ko ene ko muko kujika ne ngo.
0: Wow.
1: Koyu kujika ne tege. Koso magani ko ar kujika ne jirega wala murenne. Amma mo le gama ngale jo mu kastel mu. E tu tu ngi tiende sela ni. Pelle mut la gente comine nella legge che viene
0: quindi
1: cogita ne tege cosa magani co ar cogita ne dire che era morendo a mamma la mamma la legge mu costel mut e tutto vinge sempre sella lì pelle mut la gente comine nella legge che viene quindi cogita ne tege cosa magani co ar cogita ne dire che era morendo a mamma la mamma la legge mu costel mut e tutto vinge sempre sella lì pelle mut la gente comine nella legge che viene quindi cogita ne tege cosa magani co ar cogita ne dire che era morendo a mamma la mamma la legge mu costel mut e tutto vinge sempre sella lì pelle mut la gente comine nella legge che viene quindi cogita ne tege cosa magani co ar cogita ne dire che era morendo a mamma la mamma la legge mu costel mut e tutto vinge sempre sella lì pelle mut la gente comine nella legge che viene quindi cogita ne tege cosa magani co ar cogita ne dire che era morendo a mamma la mamma la legge mu costel mut e tutto vinge sempre sella lì pelle mut la gente comine nella legge che viene quindi cogita ne tege cosa magani co ar cogita ne dire che era morendo a mamma la mamma la legge mu costel mut e tutto vinge sempre sella lì pelle mut la gente comine nella legge che viene quindi cogita ne tege cosa magani ko ar